0: beton gegoten. In beton gegoten.
1: Quale idea? Non vedi che lei non ci sta?
2: Che idea?
1: Quale idea? È maliziosa ma saprà te.
0: Bouwradio. De hits waar je op kunt bouwen. Bouwradio.

pronunciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!